0: sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Manila 9001, sempre con te.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ciao Manilosi, siamo Chiara e Sabino e stiamo tornando a casa dal cammino di Europa. Per tenerci compagnia ci fareste ascoltare Che fastidio di dito nella piaga. Grazie. I nostri Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, puoi mettere Parafulmini? Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
3: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Sciamani Losi, siamo Alice,
1: Luca,
0: stiamo tornando dalla Liguria e volevamo chiederti Superstar di Giorgio Tiziano. Ciao!
1: Ciao a tutti!
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: una maniera. Siamo Baby,
1: Alice,
2: mamma,
3: papà,
0: e volevo ascoltare Maschio di Annalisa o Gabriela. E chi non ascolta,

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Angeli di Vasco e lo dedico alle mie amiche Giusy e Barbara, alla quale voglio un mondo di bene.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Carrua e Fossano in direzione Torino. Sempre in A6 segnaliamo rallentamenti per traffico intenso fra Fossano e Carmagnola ancora verso Torino. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Falchera in direzione Milano. Ci spostiamo infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce. Per traffico intenso si viaggia incolonnati fra Genova e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Per oggi è tutto, le news di viabilità tornano domani mattina. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire una canzone recente dei Linkin Park, grazie da Valentina. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Francesco e Chanel, stiamo tornando da Busano e vorremmo ascoltare Swim dei BTS. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: wanna type.
1: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh. Un abbraccio.
2: Su tutto il Piemonte è bel tempo per lo shopping. È sbocciata una margherita.
3: Da Confezioni Margherita, nuova collezione primavera-estate. Ginseria, camice, t-shirt, abiti sportivi e da cerimonia. Vestiamo tutta la famiglia, anche i più piccoli. E poi, intimo e biancheria per la casa. Trovi moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Ogni l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: A Sanfrè, cogli l'attimo.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

0: Ciao, sono Stefania. Posso sentire Flower di Miley Cyrus? Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare per favore Show Must Go On dei Queen. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Antonella da Cameri. Potrei ascoltare una canzone dei Rackset, grazie.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso là,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, dai, che salutiamo i ragazzi e le ragazze dell'Arboreto Prandi, un luogo magico, un paradiso terrestre. E dedichiamo una canzone di Pink Floyd, e chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: Ciao, sono Max delle Mulere e volevo richiederti un brano di Michael Jackson, perché ieri sono andato a vedere il film e per la prima volta mi è venuta voglia di ballare in un cinema. Quindi adesso sono qui che lavo i piatti, ho le mani dentro al lavandino, ma i piedi sono liberi e per continuare a battere il tempo. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao!
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e

0: Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila telesuona quando vuoi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera signorina, di ritorno dal Lago Maggiore, domani si lavora, mi passeresti Gianni Togni con semplice, grazie, Marco.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, da Maurizio. Vorrei sentire per cortesia di Vasco Rossi Siamo solo noi. Ciao, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Rita, mi faresti ascoltare Singapore di Emanuele Aloia? Grazie.
1: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono di nuovo Maurizio. Mi faresti ancora ascoltare per cortesia Ayrton di Lucio Dalla? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Continuare poi che cosa?

torre vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: sono Annalisa
1: e Erika.
0: Chi non ascolta Radio Manila è in game over.
2: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: finiamo, punto e basta.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Flora e sono con la mia famiglia che stiamo tornando a casa da Movie Land. Vorrei ascoltare Acquario di Ultimo. Ciao.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Quanto ti odio, ti odio, ti odio, ti odio, ti odio.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 23 e un minuto.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box, con la signorina Manila 9001.
3: Radio Manila
4: te le suona quando vuoi.

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, and can we make a start?
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Siamo io e mia moglie Cristina. Stiamo tornando da un weekend sul lago di Como. Vorremmo ascoltare Sal Da Vinci con Per Sempre Sì e vorrei dire a mia moglie che la amo tanto. Marco di Brosasco.

Ciao Radio Manila, sono Marta da Collegno. Stiamo tornando a casa dalle ferie dopo 10 ore di viaggio. Metteresti poesie clandestine? Grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Silvia, Alessandra e Giulia. Ci piacerebbe ascoltare Piazza San Marco di Annalisa o Amore disperato di Lauro. Buona serata a tutti.

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
2: Ma vai da Totac!
3: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 9.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Sonia. Potrei chiederti una canzone di Chiello.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare la mia storia tra le dita versione Pausini. Grazie mille.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Camila, siamo Alessia
1: e Ramona.
0: Volevamo chiederti la nuova canzone di Madame, che stiamo tornando da un bellissimo weekend al mare. E chi non ascolta Radio Manila,
1: è game!

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi faresti sentire la canzone di Elodie, Vertigine? Sono Renato da Borgaro, la dedico a tutti i manilosi.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
2: Ma vai da Totac!
3: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Radio Manila. Falla suonare tu.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, siamo Laura e Valeria. Potete metterci Maracaibo?

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Roberto da Biella. Mi puoi mettere Niente altro che noi di Max Pezzali? Buona serata.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: la signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È mezzanotte e un minuto.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Rosa e Lori. Volevamo chiedervi forse di Tommaso Paradiso.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Che ne sanno i 2000. Grazie mille e buonanotte a tutti i manilosi.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Elisa, Alessandro e SBI. Stiamo tornando dal mare e vorremmo ascoltare una canzone di Olly. Grazie.
1: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, mi chiamo Tina e sono con gli amici sul camper e vorrei ascoltare Cupido di Sfera e Basta.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Ambra, Francesca e Elettra e vorremmo ascoltare Ossessione versione spagnola. Grazie mille.

0: Sport.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Federica. Potresti mettere una canzone qualsiasi di Dua Lipa, grazie.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao a tutti, sono Violante Placido. Tu stai bene con me, il mio nuovo singolo qui su Radio Manila, e ci stiamo benissimo.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina 9001. Se possibile vorrei ascoltare E poi ti ho visto cadere di Marco Masini. Grazie. Sergio di Ceresole.
1: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta
3: è 1:02.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao a tutti, sono Alessandro di Torino. Volevo dedicare la canzone alla mia compagna, che amo tanto. La canzone è Il mio giorno preferito di Eros. Grazie e buonanotte.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Giacomo da Verzuolo, mi faresti ascoltare Elisiro Flow di Aiko? Ciao.

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta.

0: Info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila. Ti volevo chiedere se ci potresti mettere Coez con Margherita. Grazie, Roberto da Cocconato d'Asti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Ci metteresti Ti immagini di Vasco Rossi? Grazie da Giada e Simone.

0: Ciao Radio Manila, siamo Daniele, Bruno, Sara e Antonio. Vi volevamo chiedere la nuova canzone degli Evanescence, buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Francesca, Luana, Diego e Nicoletta da Carmagnola. Puoi metterci Amor di Achille Lauro, buonanotte a tutti.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un bimbo.

0: gossipo.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Piero. Volevo dedicare alle mie nipoti la canzone La cura per me di Giorgia.
2: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. No matter what, no matter what.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, se possibile mi fai ascoltare Rolling Stones dei The Colors, grazie, buonanotte a tutti voi, Dario da Varese.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonanotte Manila, vorremmo ascoltare Maledetta Primavera o Sarà perché ti amo. Saluti dalla compagnia Sempreverdi di Malpensa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato